Hoppai, jippai, huba huba, luppai, rigi tinga, bibi tinga, inga minga tinga tum. Igri pigri harakidi humba duba lupa kum. Ai chupu maku jingi lake, ai chupu maku jingi lake, arare.